Yan zapship shatagrang bi longchen dang janam kaka singan ropo tenje chena ba zu kakam zang a. Di dar ta yung tobi zarara ma bi zangdam jili che chak sinhi bemi bdang kangan jo gano da gina zhong yung longchen nian chen che kibli kong warkil chenam ga lo zhong tisu se gano ga le chen yin che si di tar le chen di ngon jik war sima shibdab sembar gapsa xie.